0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
2: What is the thing is just so you know.